Hallelujah. Pose yada na sisi odi yangua ache yeti asite che mada ya bodi mu moje di mu fusane aye kanye ka ati asifon program yi a revival prayer time ena wuti nyamia sofo akesie ewo fidwe mu ha yedengo sira bebongo sremu ni jina onyamitu menina ho denso na ya